ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, senti

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Rien ne va plus. E salta la pallina in mezzo a quella grande ruota. Un solo punto verde tra il rosso e il nero.

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento, mediando la ragione con un nuovo sentimento. Però cambia.

dovremmo sbilanciarci e dire pour toujours. Ma attenti a non sbagliare qualche accento, attenti a non lasciarci sbagliare.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 3:02.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia a te. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: tutto. Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: 6:57.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. Tutto, maggiori dettagli sul l'app di Trebimeteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.trebimeteo.it.

Ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: "Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa."

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrain, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
4: Radio, internet, televisione.
5: Radio Plus, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

in Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 57 minuti.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. I titoli principali delle notizie di oggi: la Spagna è campione del mondo, Argentina finisce KO ai supplementari, Messi in lacrime, alla premiazione fischiati Trump e Infantino, gli Stati Uniti lanciano una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, Trump: abbiamo colpito in onore dei soldati caduti. Aiuto, basta, muore durante un fermo della polizia, il video shock, la sorella l'hanno ammazzato, chiede giustizia. E poi allargare le maglie della legittima difesa, DDL della Lega Altolà e da Forza Italia, ira delle opposizioni, Meloni difende Roggero. È morto il comandante Alfa, tra i fondatori del GIS, aveva 75 anni, la sua identità è sempre rimasta segreta. Giornalista ucciso e carbonizzato nel Salernitano, Luigi Esposito si occupava da anni di cronache sportive. Questi i principali titoli, più tardi gli approfondimenti in nostra compagnia. Restate con noi.
2: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. Tutto, maggiori dettagli sul l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Una notte consecutiva di attacchi statunitensi in Iran fa discutere il caso Abderrahman Fahir, il 43enne deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. È morto a 75 anni il comandante Alfa, uno dei storici fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dei carabinieri. In Guyana si indaga sul tragico naufragio della motonave Mir Barima, affondata con 133 persone a bordo. Parleremo anche di mondiale, la Spagna campione del mondo per la seconda volta nella storia. Tra poco, restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nona notte consecutiva di attacchi statunitensi in Iran, colpiti centri di comando, siti di difesa aerea e reti di comunicazione. Abbiamo colpito duramente in onore dei nostri soldati caduti, ha dichiarato il presidente Donald Trump. Tensione alle stelle anche nello stretto di Hormuz, dove Teheran sostiene di aver colpito due petroliere che stavano transitando senza autorizzazione. Da Washington il segretario di Stato Rubio ribadisce: gli Stati Uniti faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare la loro parte. Voltiamo pagina, fa discutere il caso di Abderrahim Fahir, il 43enne deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. Un video mostratosi in queste ore riprende l'uomo a terra mentre urla aiuto, basta, bloccato dagli agenti da un residente che lo tiene per le caviglie. La sorella della vittima accusa: l'hanno ammazzato, voglio giustizia. La questura ha messo a disposizione dei magistrati filmati della bodycam. Esplode intanto lo scontro politico tra il centrodestra, che difende l'operato delle forze dell'ordine, e le opposizioni, che chiedono immediata chiarezza. Lutto nel mondo delle istituzioni, morto a 75 anni il comandante Alfa, uno dei storici fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dei carabinieri. Originario di Castelvetrano, tra i militari più decorati d'Italia, ha mantenuto l'anonimato per tutta la sua carriera. L'annuncio è arrivato dai suoi canali ufficiali: ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare valori e ricordi. In Guyana si indaga sul tragico naufragio della motonave Mev Barima, affondata con 133 persone a bordo. I dispersi sono ancora 66. Il primo ministro Mark Phillips ha annunciato l'apertura di un'inchiesta ufficiale, rivelando che due membri dell'equipaggio sono risultati positivi alla cannabis dai primi controlli medici. C'è apprensione per la cantante Noemi, caduta dal palco ieri sera durante un concerto a San Salvo Marina in Abruzzo. L'artista, caduta mentre salutava il pubblico, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Vasto per accertamenti. L'evento è stato sospeso dal comune. Giungono a uno di rapida guarigione. In chiusura lo sport, con il calcio mondiale, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Nella finalissima di New York, battuta l'Argentina per 1-0 grazie a una rete di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. Lacrime a fine gara per Lionel Messi al suo ultimo mondiale, grande festa nelle strade di Madrid, mentre non sono mancati i fischi del pubblico del MetLife Stadium al momento dell'ingresso in campo di Donald Trump e del presidente FIFA Infantino per la premiazione. Ed è tutto per questa edizione, aggiornamenti alla prossima redazione. Buona giornata, restate con noi.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona. Il

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 20 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Ampollinare di Ravenna, vescovo e martire, patrono dell'Emilia Romagna. Auguri a tutti coloro che portano il nome di Apollinare o Apollonia. Il 20 luglio è una data che ha cambiato per sempre la storia dell'esplorazione. Nel 1969, ben 57 anni fa, la missione Apollo 11 tocca il suolo lunare. Milioni di persone restano incollate alla TV mentre Neil Armstrong pronuncia la celebre frase: un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. Tornando indietro al 1944, si consuma l'operazione Valchiria. Il colonnello Klaus von Stauffenberg tenta di eliminare Adolf Hitler piazzando una bomba nella tana del lupo. Il dittatore sopravvive per un soffio. E una curiosità musicale del 1940: la rivista americana Billboard pubblica per la primissima volta la sua storica classifica dei dischi più venduti. Festeggiano oggi il compleanno il grande chitarrista e leggenda del Latin Rock Carlos Santana, nato nel 1947, e andando indietro nel tempo, nacque il 20 luglio del 1304 uno dei padri della lingua e della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Buona giornata a tutti voi, restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Lenate, un veicolo in panne la causa delle code tra Como Monte Olimpino e Como Centro. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano. Lavori in corso rallentano il traffico sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Briosco e Ogiono sulla carreggiata nord. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente. Un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpo in metallo, l'Irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
4: Sono le 10 e 3 minuti.
5: È fiesta, la Spagna batte l'Argentina 1-0 ai supplementari e si laurea campione del mondo. A Bologna il video shock. Muori Manette, fermato dalla polizia. La sorella racconta: l'hanno ucciso, voglio giustizia. In Medio Oriente un'altra notte di bombe sull'Iran, missili sulle basi americane in Siria e Kuwait. Caldo afoso verso il picco più estremo. Oggi 17 le città con il bollino rosso. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ancora un ben ritrovati all'ascolto, una buona giornata da Francesco Vitali in studio. Mondiali, la Spagna batte l'Argentina 1-0, gol di Torres, la Roja per la seconda volta nella storia, la squadra della Fuente vince una finale a senso unico, contro un albiceleste in 10 per l'espulsione di Enzo Fernandez allo scadere dei tempi regolamentari. Gli uomini di Scaloni si svegliano negli ultimi minuti ma vedono sfumare il sogno. Le altre notizie. Ci porta la cronaca, è la tarda mattinata di una fosa domenica d'estate quando nel cuore del Pilastro, quartiere popolare multietnico di Bologna, si consuma il dramma. Abder Rahim Fakir, 42enne di origine marocchina, regolare in Italia e titolare di un'impresa di facchinaggio, è morto in via Svevo, immobilizzato dagli agenti di polizia. Le strade del quartiere, le stesse che nel 2020 finirono al centro delle cronache per il blitz elettorale di Matteo Salvini a suonar citofoni in cerca di spacciatori, sono immediatamente teatro di tensioni e proteste da parte di residenti familiari delle vittime. Muore ammanettato. Gli agenti usano spray al peperoncino, poi lo bloccano a terra, le mani dietro la schiena, finché l'uomo perde i sensi. La questura, i filmati delle bodycam sono a disposizione dei PM. Il presidente americano Donald Trump ha indicato domenica sera che gli Stati Uniti stanno colpendo molto duramente l'Iran per vendicare i soldati americani uccisi negli ultimi giorni in Medio Oriente. Li abbiamo colpiti molto duramente di nuovo ieri sera e lo abbiamo fatto in onore dei probabilmente tre grandi patrioti, ha detto Trump ai giornalisti al suo ritorno a Washington dopo la finale della Coppa del Mondo di calcio vinta dalla Spagna sull'Argentina. Il caldo, l'Italia sta affrontando una netta spaccatura meteorologica stretta tra la morsa di una persistente ondata di calore africano al centro-sud e forti spinte di instabilità atmosferica che colpiscono le regioni settentrionali. Una dinamica che ha spinto il Ministero della Salute e il Dipartimento della Protezione Civile a emettere bollettini congiunti per gestire l'emergenza su due fronti opposti. Il rischio per la salute causato dall'afa opprimente e il pericolo idrogeologico legato a violenti fenomeni temporaleschi. Il caso Roggero. Non si possono dare 8 anni a dei pedofili o meno di 10 anni a casi di stupri di gruppo e poi condannare a morire in carcere questo gioielliere. C'è un problema di proporzionalità delle pene. Anche per questo al ministro della giustizia Carlo Nordio sull'istruttoria di graziare Mario Roggero. Certo che gli ho detto io di andare avanti e bisogna chiamare le cose con il loro nome. Così la premier Giorgia Meloni in alcune dichiarazioni pubblicate dal Corriere della Sera. È una cosa il potere di concedere la grazia, nessuno ha mai messo in dubbio che questa prerogativa appartenga esclusivamente al Quirinale, ma ciò non vieta al guardasigilli di istruire il procedimento, ha detto il premier. Noi per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
6: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. Tutto, maggiori dettagli sul l'app di Trebimeteo.
7: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
6: Estatissima, il programma della tua estate.
8: Vi è offerto da
9: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Eccoci arrivati a lunedì 20 luglio, benvenuti alla quinta settimana di Estatissima da Alessandro Fizzotti. Entriamo nell'ultima decade di questo mese meraviglioso e lo facciamo spingendo sull'acceleratore come se non ci fosse un domani. Il fine settimana vi ha lasciato ricordi bellissimi? Perfetto, noi siamo qui per costruirne di nuovi, a partire già da adesso. Affrontare insomma il lunedì è una questione di prospettiva, no? E se la prospettiva è una playlist carica di energia, grandi successi, vibrazioni positive, ritmo incessante, allora siamo già a metà dell'opera, no ragazzi? Questa trasmissione è la vostra ricarica ufficiale, il caffè radiofonico che vi fa aprire gli occhi e vi stampa un sorriso in faccia. Siete bloccati in tangenziale? Siete già in spiaggia sotto l'ombrellone? Non fa veramente nessuna differenza. Il nostro suono arriva ovunque e non conosce confini. Insieme a noi anche gli ospiti che ci racconteranno tante cose utili da sapere, a partire dalla tecnologia e da come utilizzarla e soprattutto cercando di ragionare, no? Su quello che facciamo con lo smartphone oppure il tablet, in compagnia del professor Francesco Pire, nostro amico sociologo dell'Università degli Studi di Messina. Ancora, la redazione di Altro Consumo, tutti i suoi redattori e gli esperti a darci i consigli durante tutta questa grande stagione calda su cosa fare, no? E direi dagli elettrodomestici alle creme, cremine, a tutto quanto, insomma ci sono veramente tante cose che magari non conosciamo e grazie ad Altro Consumo riusciamo così a trovare il bandolo della matassa. E poi per chiudere in bellezza, no, questo lunedì dei nostri collegamenti speciali, il nostro speaker d'eccezione Alan Fiammenghi, collegato da Cala Smeralda, dall'ombrellone 13, per lanciarci un altro grande tormentone di un'estate o delle estati fa. Scopriremo quale sarà, insomma. E allora, sintonizzate il cuore sulla frequenza giusta, che è la nostra. Stiamo per prendere il volo. Via con la prima hit.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Allora, l'estate è anche tempo di musica, quella che stiamo davvero ascoltando all'interno di Estatissima 2026, un successo dopo l'altro, così come i nostri collegamenti speciali. Insieme al professor Francesco Pira ci sono le Piraterie a Mare. Benvenuto Francesco.
1: Salve, salve.
0: Allora, abbiamo detto che c'è la musica, ma tutto quello che ascolteremo all'aperto è originale o le tecnologie migliorano sempre un po' le performance?
1: Questa è diventata ormai la domanda delle domande, perché tutto quello a cui noi ci accostiamo e che riguarda la musica adesso non sappiamo più se è frutto della creatività dell'uomo o di altro. Abbiamo visto che tantissimi artisti hanno già rifiutato l'idea di usare, sia per migliorare tutta la parte, diciamo, che riguarda la composizione musicale, sia per quanto riguarda i testi, l'apporto dell'intelligenza artificiale, ma anche altri dispositivi, per esempio come l'autotune. Insomma, ci sono tanti artisti che dicono no, io voglio essere originale e tutto quello che faccio, indovino o sbaglio, lo faccio con la mia testa, con la mia voce e con le mie qualità. Invece altri si appoggiano, addirittura insomma si stanno vedendo quanto è facile soprattutto produrre musica attraverso le nuove tecnologie e non solo migliorare le performance. Quindi credo che non ci sia una strada di ritorno, nel senso che oggi sia in un caso, appunto quello del migliorare le performance, che produrre direttamente musica attraverso le tecnologie è qualcosa che fa parte del nostro quotidiano, non è più qualcosa che viviamo come se fosse da collocare nel futuro. Quindi credo che ci dobbiamo anche abituare a non capire, come già accade per esempio per alcuni testi, quando leggiamo delle cose bellissime diciamo ma questa era scritta effettivamente la persona che ci ha mandato oppure c'è lo zampino di qualcun altro, perché poi tra l'altro sappiamo che anche l'intelligenza artificiale di tipo generativo è molto brava a migliorare, a edulcorare il più possibile. Quindi credo che ormai anche tutta la musica che noi vivremo in estate all'aperto, una grossa componente è certamente legata alle prestazioni che garantiscono le nuove tecnologie.
0: E vi assicuro che io e Francesco siamo in carne ed ossa, siamo reali e vi parliamo dal nostro palcoscenico di Estatissima.
1: E amiamo la buona musica.
0: Assolutamente, la lanciamo subito, prosegue Estatissima, a presto, ciao Franci.
1: A presto.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue de Louvre.

0: corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
2: Estatissima.

0: Eccoci, eccellentissima, grazie alla nostra parte tecnica. Oggi parliamo di un gesto che facciamo tutti i giorni, spesso senza pensarci troppo, che è lavare i piatti. Ma sapevate che quello che finisce nel nostro lavandino ha un impatto diretto sui nostri fiumi e mari? Tra schiume colorate, profumi di limone, non è sempre facile capire cosa sia davvero green e cosa sia solo una trovata di marketing e pubblicità. Per aiutarci, insomma, a fare delle scelte più consapevoli e sostenibili, senza però rinunciare a piatti puliti e sgrassati, siamo in compagnia di Claudia Chiozzotto, esperta di Altro Consumo. Benvenuta.
1: Grazie Alessandro, ciao a tutti.
0: Allora Claudia, nell'immaginario collettivo più schiuma c'è, più pulisce, no? Ma i vostri test dimostrano che non è sempre così. Quando parliamo, insomma, di detersivi ecologici, dobbiamo scendere a compromessi con l'efficacia, sì o no?
1: Sì, un detersivo che sembra ecologico in apparenza, in realtà non è detto che lo sia, insomma, associamolo.

0: L'efficacia di un detersivo alla durata della schiuma che ci serve vedere sulla spugna per lavare i piatti. In realtà i tensioattivi che sono contenuti nel detersivo continuano a lavorare anche quando noi non vediamo la schiuma. Quindi non facciamoci appunto abbagliare dai grandi flaconi convenienza, perché sembrano appunto più convenienti. In realtà un detersivo concentrato è sempre la soluzione migliore per l'ambiente, perché arriva in un flacone più piccolo, i tensioattivi sono più efficaci e, se usato nelle giuste quantità, fa benissimo il lavoro di un detersivo che arriva in flacone più grande. Quindi scegliamo bene in base al contenuto di tensioattivi che ha un detersivo.
1: È vero che alcuni prodotti ricaricabili in polvere faticano a sgrassare lo stesso numero di piatti rispetto a quelli tradizionali?
0: Sì, abbiamo provato un detersivo in polvere che si pone sul mercato proprio come soluzione rivoluzionaria ecologica, perché si riporta volume direttamente nel dosatore a partire da un sacchettino di polvere, quindi appare come molto conveniente perché riduce i rifiuti plastici. In realtà poi alla prova pratica di lavaggio piatti è piuttosto deludente, quindi lava pochi piatti, ecco, i tensioattivi non sono tanto efficaci.
1: Abbiamo parlato di quello in polvere, parliamo di quelli solidi invece, no? Che sembrano quasi delle saponette per il corpo, quelle che ci aiutiamo per lavare le mani, voglio dire, tutti i giorni. Ecco, oltre al vantaggio evidente di eliminare il flacone in plastica, sono davvero pratici per chi lava i piatti a mano tutti i giorni?
0: Sì, sembra un po' di fare un salto nel passato, no? Con la saponetta sul lavello della cucina. In realtà chi l'ha provato è molto soddisfatto e l'efficacia anche è buona di questi prodotti, è paragonabile a quella di un detersivo concentrato liquido. Chiaramente magari non è l'ideale per chi lava tanti piatti sempre, perché si usa con uno spazzolino e quindi va, diciamo, lo spazzolino va strofinato spesso sulla saponetta per avere la giusta quantità di detersivo, però è molto pratico quando si lavano pochi piatti alla volta, ad esempio in alternativa all'uso delle lavastoviglie, quando non si hanno abbastanza stoviglie, e l'efficacia è proprio buona. E poi anche il vantaggio che lo si può usare anche per lavarsi le mani, insomma, senza scorticarsi le mani. Quindi è una soluzione un po' di nicchia che abbiamo trovato, che però è molto consigliabile. L'abbiamo provata anche noi, insomma, alcuni esperti di detergenza, ed è assolutamente all'altezza dell'igiene poi che ci si aspetta di avere sui piatti.
1: Insomma, per noi massai è la novità, come si dice. Senti, ma sulle confezioni leggiamo spesso, Claudia, parole come naturale, bio, vegetale, ma giustamente Altro Consumo ci ricorda che naturale non significa necessariamente privo di rischi, no? Ecco, quali sono i simboli o le certificazioni che dobbiamo davvero cercare per essere certi di acquistare un prodotto che rispetti l'ambiente, e soprattutto quali sono i conservanti o gli ingredienti nemici da cui stare alla larga?
0: Sì, diciamo che appunto per lavare servono i tensioattivi. Se questi tensioattivi di origine naturale o di origine petrolchimica, può fare un po' la differenza nell'impatto ambientale del prodotto. Però diciamo che gli ingredienti peggiori per l'ambiente non sono tanto i tensioattivi, che tra quello di origine petrolchimica e quello di origine vegetale l'impatto ambientale non viene proprio spostato drammaticamente. Sono piuttosto la presenza di tante fragranze e conservanti molto ostici per l'ambiente acquatico, che rendono poi negativo l'impatto ambientale di un detersivo. Quindi affidiamoci pure alle certificazioni green robuste come l'Ecolabel europeo, quelle che certificano proprio il minore impatto ambientale di tutto il prodotto lungo l'arco della sua vita, quindi in ottica di ciclo di vita del prodotto. E invece sono un pochettino meno rilevanti le certificazioni appunto sull'origine degli ingredienti, bio o appunto ancora peggio i claim vaghi come naturale e green, perché appunto sono un pochettino più uno specchietto per le allodole, ecco, più che certificare il minore impatto ambientale di quel prodotto.
1: E poi ricordiamoci, insomma, di non lasciare l'acqua scorrere troppo a lungo, perché è un bene troppo prezioso per la nostra terra, dico, Claudia, no?
0: Certo, quello è il consiglio principale, insomma, non serve lavare i piatti prima di metterli in lavastoviglie, ecco, e chiudere sempre il rubinetto quando si lavano e si sciacquano i piatti, quando l'acqua non serve.
1: Grazie a Claudia Chiozzotto di Altro Consumo, alla quale auguriamo una buonissima estate 2026.

0: Allora, siamo pronti ancora una volta a collegarci con una delle spiagge più belle del nostro paese, dove ci attende una delle voci più belle del nostro panorama. Stiamo parlando del panorama radiofonico italiano. È con me veramente un amico, un compagno di viaggio, un compagno di lavoro, un compagno che veramente sta, come si dice in questo caso, raccontandoci la nostra vita, perché quando parliamo dei tormentoni, no, che ci fecero ballare, cantare e sognare, beh, insomma, compagno veramente di vita. Alan Fiammenghi, ben trovato.
1: Ciao Ale, grazie veramente per tutto. Noi siamo sempre pronti, prontissimi più che mai, qui a Cala Smeralda, sotto l'ombrellone numero 13, e siamo pronti anche oggi a proporvi un tormentone davvero indimenticabile. Pensate che oggi ci tingiamo dei colori esotici e profumiamo di abbronzatura. Facciamo un salto in quello che è stato un po' un anno magico e che io amo molto, che è 1983, un'annata d'oro per la musica, per incontrare una band che con un solo brano ha creato un immaginario immortale, il gruppo italiano con la loro travolgente Tropicana. Pensate, è uscita proprio nell'estate dell'83 e questa canzone è il simbolo del divertimento balneare. Non appena partono quelle percussioni, quel coro irresistibile, beh, ci sentiamo subito proiettati in una grande festa in spiaggia tra camicia, fiori e balli di gruppo. È un pezzo che sprizza energia da ogni nota, capace di far sorridere chiunque, dai nostalgici ai giovanissimi. La curiosità? Tenetevi forte, perché Tropicana è uno dei brani più fraintesi della storia della musica italiana. Certo, se la balliamo tutti come un inno alla spensieratezza, il testo racconta in realtà una storia incredibile, descrive l'eruzione di un vulcano che distrugge tutto, mentre la gente, indifferente, continua a guardare la TV sorseggiando una bibita ghiacciata. È un contrasto geniale, quasi da cinema, tra il ritmo della festa e il racconto di una apocalisse tropicale. Quindi, shakerate quelli che sono i vostri pensieri, alzate il volume e godetevi questo cocktail musicale esplosivo. Direttamente dall'estate del 1983, l'energia travolgente del gruppo italiano con Tropicana. Ehi, alla prossima.

Quindi a chiudere la puntata, no, dell'ultima decade di luglio, proprio iniziata oggi all'interno di Estatissima, che è più carica che mai, insomma. Sapevate che guardare l'orizzonte marino rilassa il sistema nervoso centrale? Provate proprio a spegnere tutto per 10 minuti e ascoltate solo il rumore del mare, se vi trovate ovviamente al mare, perché no? Se volete invece riascoltare quelle che sono state le interviste andate in onda oggi in diretta sulla nostra radio, potete andare su estatissima.it. Siamo online anche su LinkedIn e Facebook per restare sempre in contatto. Grazie per essere tornati a trovarci dopo la pausa del fine settimana. A domani per una nuova puntata ricca di fonti e di grandi successi. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti. Everybody.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, sì.

0: Sono le 10 e 57 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Legittima difesa, la Lega vuole cambiare la legge, Forza Italia frena, Conte, DDL una follia, così è diritto alla vendetta. Ucraina, missili di Mosca colpiscono nave cargo turca, 5 morti fra l'equipaggio. Anna Magnani torna a Trastevere, busto ricollocato nella nicchia di Via della Pelliccia. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria nel 2021. Si tratta della seconda visita in pochi giorni. La Lega è in campo non solo per la richiesta della grazia per Roggero, ma anche per cambiare la legge sulla legittima difesa. Il partito del vice premier ha pronto un DDL che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. Sulla legittima difesa, Forza Italia sceglie la linea della cautela e raffredda i toni della Lega. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, dà l'affondo. Il DDL della Lega cancella la legittima difesa. Se passasse questa norma non esisterebbe più la legittima difesa, ma esisterebbe il diritto di realizzare una vendetta. Ci spostiamo agli esteri. Missili russi hanno colpito una nave con un carico di grano, provocando la morte di 5 membri dell'equipaggio, come ha reso noto la Marina ucraina. 3 missili da crociera hanno colpito la Golden Leo, con bandiera della Guinea-Bissau e proprietà turca, mentre lasciava la zona di combattimento con un carico di grano nel Mar Nero. È un altro attacco deliberato della Russia contro una nave civile non armata con una bandiera straniera che non poneva alcuna minaccia, ha denunciato la Marina ucraina. La cronaca. Dopo il furto che aveva indignato il quartiere e l'intera città, il busto di Anna Magnani torna nella sua collocazione originaria, la nicchia di Via della Pelliccia a Trastevere. A restituire l'opera al luogo per il quale era stata realizzata è l'associazione Anima di Roma ETS, grazie allo scultore Gianluca Bagliani, promotore di un progetto che unisce memoria, arte e tutela del patrimonio cittadino. Il busto era stato trafugato nel 2024, suscitando una forte mobilitazione. Economia. L'estate degli italiani è sempre più salata, con i prezzi dei beni tipici estivi e le tariffe del comparto turistico che hanno subito una costante escalation negli ultimi 10 anni, modificando profondamente le abitudini delle famiglie. Lo afferma il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che in vista delle vacanze estive ha messo a confronto i listini di beni e servizi tipici estivi del 2016 con quelli in vigore oggi per capire come cambi la spesa dei cittadini. Analizzando i dati ufficiali Istat, evidenzia lo studio, emerge come il record dei rincari spetti alle tariffe aeree. In 10 anni infatti i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, aumentando del più 193,3%, mentre quelli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016, più 68% gli intercontinentali, che tuttavia pagano oggi lo scotto di una minore domanda a causa della guerra in Iran. E chiudiamo con lo sport. Donald Trump alza la coppa insieme alla Spagna, che si laurea campione del mondo 2026. La nazionale iberica ha battuto l'Argentina nella finale dei mondiali, imponendosi per 1-0 ai supplementari grazie al gol di Torres. La cerimonia di premiazione, come da pronostico, ha visto tra i protagonisti anche il presidente USA, che dopo aver messo al collo dei giocatori le medaglie è rimasto per alzare la coppa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che, con le 500 lire di carta, compravamo un panino con la mortadella e la lattina della Fanta.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano Chiasso tra Como Centro e Lago di Como per un incidente avvenuto in direzione della Svizzera, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Milano, per traffico intenso si sono formate code alla barriera di Como Grandate. Lavori in corso rallentano il traffico sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Briosco e Oggiono sulla carreggiata nord. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso in direzione Venezia. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Un chilometro di coda in entrata a Milano sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norman Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato. Una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18 Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila: campioni del mondo.

0: e 57 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Mafia a Mattarella nell'anniversario della strage, il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto. USA lanciano nuova ondata di attacchi contro l'Iran, Trump colpiti duramente in onore dei soldati caduti. Morto il comandante Alfa, era tra i fondatori del GIS dei Carabinieri. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La strage di Via D'Amelio, 2 mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese. Rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Lo ha dichiarato ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. Con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte, catturando e condannando carnefici e mandanti, ha detto il capo dello Stato. La Premier Meloni indicata la strada in difesa della legalità. Ci spostiamo agli esteri. 9ª notte consecutiva di attacchi degli USA in Iran. Il comando centrale, tramite il proprio account X, ha annunciato di aver avviato alle 19 locali l'una di questa notte in Italia una nuova ondata di attacchi per ridurre le capacità militari iraniane impiegate. Mentre il presidente Trump ha specificato che questo nuovo raid è in onore ai soldati caduti vittime dell'attacco iraniano in Giordania. Tensione anche nello stretto di Hormuz, dove lo United Kingdom Maritime Trade Operations Center ha riferito che un'imbarcazione è andata a fuoco e la causa dell'incendio non sarebbe ancora stata verificata. La cronaca: è scomparsa all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniero originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizie il suo profilo ufficiale su Instagram. Con immenso dolore, si legge in un post pubblicato, comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. Il sottufficiale, la cui identità è sempre rimasta segreta, era stato tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dei Carabinieri ed era considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Economia ha pubblicato il documento di offerta approvato da Consob, con cui Poste Italiane, come da tempo annunciato, promuove un OPAS su TIM per un corrispettivo che prevede una componente in denaro pari a 1,67 euro e una parte rappresentata dalle azioni di Poste messe al servizio dell'aumento di capitale per il compimento dell'offerta pari a 0,218 titoli aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione. Pertanto, a titolo esemplificativo, per ogni pacchetto di 500 azioni TIM portate in adesione saranno corrisposte 109 titoli di Poste di nuova emissione più 835 euro. E chiudiamo con lo sport. Non c'è il bis nei mondiali per Lionel Messi e la sua Argentina, che viene sconfitta nella finalissima senza neppure tirare in porta contro una Spagna dominante. Le furierosse hanno vinto il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e hanno bissato la vittoria negli europei grazie alla rete di Torres. È stato lui infatti a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo, che ha mandato KO un'Argentina spenta e mai pericolosa, con Messi efficace solo nei supplementari e Lautaro neppure in campo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Per avere successo nella vita, devi prendere l'abitudine di trasformare il negativo in positivo. George Foreman.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Sono cresciuto nella paura del fallimento. Mio padre era regista e anche lui da bambino aveva recitato, però si sentiva un fallito. Non solo perché era alcolizzato, ma perché non era riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Aveva lavorato con gente che poi era diventata famosa, come James Woods e Dustin Hoffman, ma lui non ce l'aveva fatta. Non potevo permettere che capitasse anche a me. E queste sono le parole di chi è diventato un attore di successo. Parliamo di Ben Affleck.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Lago di Como per un incidente avvenuto in direzione della Svizzera. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Milano, per traffico intenso si sono formate code alla barriera di Como Grandate. Lavori in corso rallentano il traffico sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Briosco e Oggiono sulla carreggiata nord. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso in direzione Venezia. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Un chilometro di coda in entrata a Milano sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. She grew up with the children of the stars.

inside the city, down that street about a half a mile.

0: Dopo i successi degli anni 80 e 90, quando la band Sade rimane tra i protagonisti più importanti della musica internazionale, e lo stop degli anni 2000, quando Sade decide di fermare la propria carriera per crescere il figlio, il gruppo ritorna nel 2010 con l'album Soldier of Love, un altro disco di buon successo che debutta nei primi posti della Billboard 200, raggiungendo anche la vetta, risultato che vale al gruppo un nuovo record. Diventano gli artisti con due numeri uno separati dal maggior lasso di tempo, essendo trascorsi 24 anni. 10 mesi e 2 settimane dall'album Promise.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: 58 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Legittima difesa, la Lega vuole cambiare la legge, ma Forza Italia frena e Conte sostiene il DDL una follia, così è diritto alla vendetta. New York, focolaio di Legionella, due morti e centinaia di evacuati. Maxi operazione contro la criminalità giovanile, 539 gli arresti. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria nel 2021. Il partito del vice premier ha pronto un DDL che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. Sulla legittima difesa frena Forza Italia, che sceglie una linea di cautela. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, dà l'affondo. Il DDL della Lega cancella la legittima difesa. Se passasse questa norma non esisterebbe più la legittima difesa, ma esisterebbe soltanto il diritto di realizzare una vendetta. Ci spostiamo agli esteri. Due persone sono decedute a causa di un focolaio di Legionella che ha infestato tutto l'Upper East Side di Manhattan e ha colpito finora 72 persone. Lo riportano i media americani. Il primo decesso è stato reso noto venerdì scorso 17 luglio, il secondo sabato. La Legionella è una forma di polmonite grave causata da un batterio che prolifera in acque calde e stagnanti. Le autorità sanitarie di New York stanno cercando di bonificare le torri di raffreddamento e gli impianti di climatizzazione dei grandi edifici. Centinaia di persone sono state costrette a lasciare i loro appartamenti durante le operazioni, visto anche il caldo torrido che ha colpito la metropoli in questi giorni. La cronaca: maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati e 703 kg di stupefacenti sequestrati, oltre a 1182 gli immobili controllati. Rinvenuti e sequestrati anche circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e munizionamento di diverso calibro. Individuati inoltre 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. Economia: non corrisponde al vero la notizia veicolata tramite alcuni articoli di stampa secondo cui l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione starebbero tempestando i contribuenti con l'invio di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni nel mese odierno. In realtà le lettere calendarizzate per il mese di luglio rappresentano il 9% del totale annuale e le comunicazioni di irregolarità inviate in questo mese sono diminuite rispetto a quelle dell'analogo periodo del 2025 di oltre il 40% e rappresentano il 7,6% del totale annuale, così scrive l'Agenzia delle Entrate Riscossione. E chiudiamo con lo sport. È bellissimo tornare sul gradino più alto del podio dopo una serie di tappe difficili. È stata una vittoria dura perché Leclerc era veloce. Kimi Antonelli racconta così il ritorno alla vittoria in Formula 1 nel Tempio della Velocità di Spa, arrivato in concomitanza con l'uscita di scena al primo giro del suo compagno e rivale per il titolo, George Russell. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
3: Benvenuto al weekend!
0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Riccardo Pellegrini presenta Buona Musica.

0: Pino con le novità discografiche indipendenti tutti i giorni a quest'ora. Ora musica, sarà una settimana anche questa ricca di novità, ce ne sono tantissime al primo ascolto. Nostro ospite oggi Alessandro Romano, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi: Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano. Uguali ma diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, bentrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto,
0: tema forte.
1: Esatto.
0: Raccontaci, certo, com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, mi è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma diversi esce dopo Noi soli e voi lontani.
1: Sì, Noi soli e voi lontani,
0: che era un altro singolo. Prima ancora,
1: certo,
0: è riuscito con Senza te. Insomma, tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album.
0: Okay.
1: Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma diversi c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: uguali ma diversi. Questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: caccia.
1: Se lo cercate su Google, caccia Gianluca Moruso, la samba della caccia, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina aperta per Carlo Audino. Il sole

Carla Udino, Restami addosso è il titolo della sua canzone per l'estate 2026, qui a Ora Musica, nella nostra vetrina musicale che si occupa un po' di tutti i generi musicali. E adesso da Carla Udino passiamo a Fabio Martorana. Questa è Sono felice di farti sapere, tra le nostre novità.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso dalla barriera di Como Monte Olimpino e Como Grandate per traffico intenso in direzione Milano. Chiusa la statale 33 del Sempione tra Sesto Calende e Castelletto Ticino per lavori nelle due direzioni. 2 km di coda sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Milano Nord per traffico intenso verso Milano. Incolonnamenti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso in direzione Venezia. Intenso rallentato il traffico sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud in direzione Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Sì! Può fare!
5: Ciao, sono Laura. E insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
6: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
7: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ivan Polix, Luca Berga, Alice Fassina insieme con Cuore a 90 tra le canzoni dell'estate di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Viaggiamo nel tempo, 1983, Paul Young.

Nell'angolo dei ricordi di una musica, oggi siamo tornati nel 1983, Come Back and Stay, uno dei brani più celebri dal repertorio di Paul Young, che in quegli anni se la girava molto bene, aveva grande successo. Domani alla stessa ora, altro classico, altro viaggio nel tempo. Adesso invece c'è Andrea Mandelli con Sofia.

0: ragazzi, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Ora musica.

0: Maracaibo, e qui si ritorna indietro di tanti anni, ricordi di Lu Colombo e David Riondino in questo che è diventato poi appunto un classico, no? Proprio brano da festa, ora ripreso dai Mercanti di Liquore con il featuring di Filippo Pax, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che ha ancora due novità per voi prima di chiudere la puntata di oggi. Una riguarda Nabida, Futuro 3000 è il titolo del singolo.
1: Marco si taglia le vene e sta tutto il giorno chiuso in camera.

Futuro 3000, Namida al primo ascolto qui a Ora Musica. Chiudiamo con Stefano Fucili che torna con un nuovo singolo, Il bisogno di amare.

0: Il bisogno d'amare, il nuovo singolo di Stefano Fucili, artista cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che ne è stato produttore fino alla fine degli anni 90, e lui con Lucio Dalla ha collaborato anche scrivendo a quattro brani, in particolare il brano Anni Luce. Poi ha aperto concerti di Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, Nomadi, insomma è lunga la biografia di questo artista che oggi chiude la puntata di Ora Musica con il suo nuovo singolo che si intitola Il bisogno d'amare. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Sono le 13:52.
2: Una buona giornata, queste le principali notizie. LED riunita alla direzione nazionale a Roma, affatato, avvio di una fase nuova. Ucraina, attacchi russi a Zaporizhia e Kharkiv, 6 morti. Kiev colpisce un deposito di petrolio. Bimba di 4 anni annegata in piscina, indagato il padre. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
2: Ben ritrovati all'ascolto, una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Riunita a Roma la direzione nazionale di Libertà e Democrazia. Ai lavori presieduti dal segretario nazionale Giancarlo Affatato hanno partecipato il presidente Nuccio Cusumano, i responsabili delle politiche femminile Katy Cafissi e delle politiche giovanili Attilio Malena e i dirigenti e quadri del partito. Al centro dei lavori le prossime consultazioni elettorali nazionali e amministrative. Durante la riunione i delegati hanno espresso una forte volontà di rilancio, ponendo al centro la necessità di rafforzare la presenza del partito sul territorio e di rispondere con concretezza ai bisogni delle persone, alle politiche femminili e ai giovani. La direzione nazionale ha deliberato la riorganizzazione della rete organizzativa nazionale e territoriale con l'obiettivo di garantire una diffusione capillare delle idee e dei progetti di libertà e democrazia. Per gli esteri non accenna a fermarsi la guerra tra Ucraina e Russia. Nella notte di oggi le forze russe hanno lanciato bombe piananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani e uno di 9 piani nella città. Le forze armate russe hanno inoltre colpito Kharkiv e 23 insediamenti nella regione, uccidendo nell'ultimo giorno 4 persone e ferendone 48, tra cui un bambino di 1 anno. Le forze ucraine invece hanno lanciato un attacco con droni contro l'oblast di Mosca, colpendo un deposito di petrolio e un centro logistico nella regione. Magdalena Kaiser sarebbe dovuta ripartire con la famiglia per tornare in Austria, invece si trova in una camera mortuaria in attesa dell'autopsia. Sabato è annegata nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale ravennate. Una tragedia che si è consumata in pochi minuti e che in parte è stata ripresa dalle telecamere dell'albergo. Il padre risulta indagato dalla procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. L'uomo, 56 anni, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra la sala giochi e la piscina per poi allontanarsi, forse per salire in camera e prendere qualcosa. Quando è tornato per la bambina non c'era già più nulla da fare. Economia, accogliamo positivamente la circolare del MASAF che rafforza la tutela della denominazione olio extravergine di oliva e introduce un importante elemento di chiarezza nella classificazione dei prodotti. Si tratta di un intervento che contribuisce a rendere più chiaro il quadro di riferimento per gli operatori e più comprensibile l'informazione per il consumatore. È quanto scrive in una nota Giampaolo Farchioni, direttore vendite di Farchioni Oli, commentando la nuova circolare del MASAF che prevede che l'olio ottenuto dalla miscelazione produzione di olio extravergine e olio vergine non possa essere commercializzato con la denominazione di olio extravergine di oliva. E chiudiamo con lo sport. L'Argentina ignora Donald Trump. L'albiceleste è stata battuta dalla Spagna nella finale dei mondiali 2026 con la nazionale iberica, che si è imposta 1-0 ai supplementari grazie al gol di Torres, conquistando così il suo secondo titolo iridato dopo quello del 2010. Durante la cerimonia di premiazione è sceso anche Donald Trump, che ha personalmente messo al collo dei giocatori le medaglie. Non tutti però sono stati entusiasti di essere premiati dal presidente degli Stati Uniti. Il difensore dell'Argentina, Cristian Romero, ha ricevuto la medaglia dal presidente della FIFA Gianni Infantino ed è passato davanti a Trump senza dargli la mano. Il numero uno della Casa Bianca però non è sembrato nemmeno accorgersene, tanto da concentrarsi subito sul giocatore seguente. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguite alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cooper. Semplicemente.

0: Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guillaume Apollinaire.
1: Radio, internet, televisione, radio, semplicemente ovunque.

La pupilla sinistra di David Bowie è dilatata in maniera permanente dopo aver fatto rissa per una ragazza e ricevuto un pugno in un occhio dal suo amico George Underwood. I due sono rimasti comunque buoni amici e lo stesso George ha dato vita alle cover di Hunky Dory e Ziggy Stardust.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Dopo che Steven Spielberg fece vedere il film Schindler's List a John Williams, che doveva comporre la colonna sonora, Williams rimase così commosso che ebbe bisogno di prendere aria per diversi minuti. Al ritorno in sala, il direttore d'orchestra disse che il film aveva bisogno di un compositore migliore di lui. E Spielberg rispose: «Lo so, ma sono tutti morti». Alla fine, Williams vinse l'Oscar.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: e 58 minuti.
1: Il caldo estremo diventa una tassa climatica, i costi raggiungono i 12 miliardi l'anno. A Bolzano finisce con l'auto nel fiume Isarco, salvo il conducente. Il carrello della spesa si fa più piccolo e prudente, l'80% degli italiani si aspetta altri rincari. Iran, settima notte di raid incrociati, 3 i morti. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Un buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, la strage di Via D'Amelio, 2 mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese. Rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. Con il contributo di uomini e donne, delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto, ha detto il capo dello Stato, e ha continuato: la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, catturando e condannando carnefici e mandanti. Per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata indicata la strada in difesa della legalità. Ci spostiamo agli esteri. I corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Erano diretti verso Al-Dabba, cittadina situata sulla sponda occidentale del Nilo. I corpi giacevano nel deserto da circa 2 mesi, ma sono stati ritrovati solo nei giorni scorsi. Tra le vittime c'è anche un insegnante con 5 dei suoi figli. Stava cercando di raggiungere il nord del paese per permettere ai bambini di riprendere gli studi, interrotti da oltre 4 anni di guerra. Secondo i familiari, la maggior parte dei passeggeri era composto da donne con bambini piccoli morti di sete nel deserto. La cronaca: per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abdelrahim Fakir, avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la procura guidata da Paolo Guido ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati dunque, ma si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro separato, destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sarebbe la prima volta. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica. Economia: ANIEF inaugura la nuova sezione dedicata al sostegno scolastico. Ai nostri microfoni Giuseppe Gullo, dirigente sindacale ANIEF.
4: La nuova sezione sostegno di ANIEF continua a strutturarsi in tutto il territorio nazionale. Si struttura e si rafforza per poter offrire un servizio sempre più di qualità ai docenti e alle famiglie, costruendo una rete capillare di collaboratori in ogni regione. Il nostro obiettivo è garantire una presenza costante, competente e organizzata al fianco dei più fragili. Nessuno deve sentirsi lasciato solo. I dati d'altronde parlano chiaro. Negli ultimi 10 anni i posti di sostegno sono quadruplicati, ma il sistema rischia l'implosione. Continuare a coprire queste cattedre ricorrendo ad un uso massiccio dell'organico di fatto significa alimentare il precariato e negare la continuità didattica agli alunni con disabilità. Serve una modifica normativa immediata e coraggiosa. Come ANIEF continuiamo a batterci per stoppare questo meccanismo e chiediamo la trasformazione di tutti i posti in organico di diritto e le immissioni in ruolo su ogni singola cattedra libera. Per far sentire la tua voce, per chiedere supporto o proporti come collaboratore, scrivi a sezione.nazionale.sostegno@anief.net oppure visita la pagina anief.org/sostegno per rimanere aggiornato sulle nostre proposte.
3: E chiudiamo con lo sport. Mi dispiace, fa male. Lionel Scaloni, CT dell'Argentina, non è riuscito a trattenere le lacrime nella conferenza stampa dopo la finale dei mondiali 2026 persa 1-0 contro la Spagna. Il commissario tecnico ha cercato di mantenere il controllo, ma alla fine è crollato. Mi dispiace, ha detto prima di alzarsi e lasciare la sala stampa tra gli applausi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Sta arrivando il Golden Classic. Ciao, state bene? Siete sopravvissuti a tutti questi Golden Classic che sono passati finora? Beh dai, ce ne saranno ancora tanti in futuro, almeno me lo auguro. Il Golden Classic è l'appuntamento dove c'è la musica degli anni 70 e 80, quella marchiata un po' black, un po' soul, un po' disco, un po' pop, un po' rock, insomma, dove si passa la bella musica di grande, grande qualità. Quindi anche oggi insieme per la solita nostra passeggiata nei famosi anni 70 e 80, dove troviamo questa canzone qua che apre il nostro nuovo appuntamento.
2: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70 e 80.

0: Questa è la voce di Cuba Gooding Senior. Da non confondere con Junior, che qualche anno dopo fece un'altra canzone dove proponeva della musica dance abbastanza movimentata e che piaceva tantissimo. Main Ingredient, formazione che nasce ad Harlem qualche anno fa, negli anni 70, e componeva questa band Luther Simmons, Don McPherson e Tony Sylvester. Purtroppo il secondo, Don McPherson, dopo qualche anno scomparì dalle scene per motivi fisici, nel senso che proprio sparì purtroppo dalla terra. Arrivò a sostituirlo, se possiamo dare questa definizione, Cuba Gooding. E questa è la sua voce in questa canzone che abbiamo sentito nel nostro appuntamento, che si chiama Heaven of Love. Non l'appuntamento, la canzone che abbiamo sentito fino adesso. Ma attenzione, tenetevi forte, perché stanno per arrivare due grandi, grandi successi degli anni 80.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Gold.

che bella che è questa musica. Ti ha fatto venire i brividi? A me sì. Anche perché ci sono canzoni che ti lasciano dei grandi ricordi. Questa era 1982, quando uscì questa canzone, che diciamo non è stato il più grande successo di Gwen McRae. Gwen McRae perché ha sposato George McRae, che faceva il marinaio, pensate un attimo, nel 1963. Si sono conosciuti e nell'arco di una settimana si sono portati davanti a un altare dicendosi il reciproco sì. Che bella storia, mamma mia. La più bella canzone forse di lei, diciamo nell'era abbastanza soul, è quella del 1981 però, che si chiamava Funky Sensation. Mentre la prossima canzone è uno dei più grandi successi di Stevie Wonder.

ma sono quelle belle canzoni che vi fanno cantare, che vi fanno fischiettare. A me capita spesso e volentieri magari anche di lavorare e mettermi lì a pensare a canzoni che sono stati grandi cimeli di grandi personaggi. Io l'ho considerata una delle più belle che ha fatto, ma se dovessi andare a guardare effettivamente la sua discografia, questa diciamo che è una delle più frivole. Ha fatto canzoni importanti come Isn't She Lovely, Master Blaster, As, canzone che è stata poi ripresa anni dopo da un certo George Michael. Ma poi, andando un attimino negli anni 60, alla fine, My Cherie Amour, ecco, forse è più detto meglio questa cosa qua, eh? Ma poi, ma quante ne ha fatte, mannaggia? C'era anche All I Do, che un giorno o l'altro vi farò ascoltare nel nostro appuntamento. Adesso ringraziamo Stevie Wonder per averci accompagnato in questa parte della nostra passeggiata con questo pezzo che si intitolava Do I Do. Si chiude il primo appuntamento, la prima parte, diciamo così, del nostro appuntamento che si chiama Golden Classic. Arriveremo alla pausa con lei, Carly Simon.

0: Si dice sempre che ogni promessa è un debito. Io qualche tempo fa chiusi un appuntamento di un Golden Classic dicendo che avremmo riascoltato questa bella canzone di Kool & the Gang. Promessa mantenuta. Anche perché quando io sento questa canzone vado in brodo di giuggio, mi piace un casino. Mi prende troppo bene questa canzone. Bella, da un album di tantissimo tempo fa, 1974, con il gruppo di Kool & the Gang, Summer Madness. Un fantastico brano lento, jazz, funk, che va bene alla tarda notte, con un Rhodes e accordi semplici, accompagnato da chitarra, basso, synth e batteria. Questo è il contenuto di questa grande, grande canzone che si intitola Summer Madness con Kool & the Gang. Ed ora si parla ancora di musica.
1: Golden Classic.
0: Un film. Un grande film, una grande colonna sonora. La ricordate questa qua? Era quella della famosa della cera che si buttava per terra, si faceva la pulizia con questa cera. Non mi ricordo, forse la cera Liu, può essere? Passato un sacco di tempo. Questo è Isaac Hayes.

0: C'era una cera, ma non era la cera Liu. Era un'altra cera.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: Aveva una bella cera però, eh. Dai, l'abbiamo sentito insieme a noi, c'era, c'era appunto Shaft, mentre ora gli OJ's. Questa è una canzone bellissima. Non ve la faccio sentire per 9 minuti perché sarebbe troppo.

0: a partire dalla metà degli anni 60 fino alla metà degli anni 70, qualche giorno anche degli anni 80, grandi gruppi che hanno delle trasformazioni incredibili nelle loro formazioni. Ho letto più di una volta di tante formazioni che sono partite magari in 7-8 componenti e poi sono arrivati a, attualmente anche, a essere solo 2 o 3. Loro sono partiti in 3 e 3 c'erano, anzi no, poi uno è sparito purtroppo per motivi di salute seria, ma Eddie Levert, Walter Williams e Eric Grant c'erano, ci sono. Sì, ci sono. Sto parlando del mio regista, dalla parte di là, datemi un attimo il tempo di pensare, no? Va bene, li abbiamo sentiti comunque, loro si chiamano OJs e sono ancora in attività dal 1958, pensate un attimino. Noi siamo andati oggi a parare su una canzone che è una di quelle più belle che hanno fatto, una di quelle con un ritmo alla grande, con una di quelle che ci sta nel gruppo della Soul Soul. Se avete notato la sonorità è quella, eh sì, decisamente. Va bene, nostro Golden Classic, oggi poche parole, però quelle poche spese quasi bene, se non il fatto della cera che non era quella della Liu, ma era un'altra cera. Vabbè, abbiamo fatto una pubblicità di qualcosa che andava in onda tanto tempo fa nel carosello degli anni 70, era la Sutter, giusto proprio per darvi l'informazione quasi a completo. E poi cosa facciamo? Beh, arriviamo con questa prossima canzone alla seconda pausa del nostro appuntamento oggi. Si va a parlare ancora di America.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo.

0: quella della West Coast, un rock leggero, molto molto soft, quello anglo-americano di questa formazione che si chiamano America. Li abbiamo ascoltati con questo pezzo che si intitolava Your Move.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

0: se vi dico che lui ha prodotto 500 album, arrangiato e prodotto naturalmente, beh, chiaro, era sottointeso. Alcuni nomi: Bjork, Roberta Fleck, Frank Sinatra. Due grandi successi come Ladies Night e Too Hot to Trot di Kool & The Gang. Celebration. Vi dico qualcos'altro? Semplicemente il nome: Elmir Deodato, brasiliano di Rio de Janeiro. Nato nel 1943, grande polistrumentista, ha incominciato a suonare con che cosa? La fisarmonica, poi è passato al pianoforte, insomma ha fatto un sacco di grande musica. E nel suo archivio musicale se ne sente veramente tanta tanta di musica, come anche in questo caso. Ci sono i Commodores, lui, Lionel Richie, con i suoi bei riccioloni, che io però non ho visto così tanti quando li ho visti dal vivo, ma però mi ricordo di questa bellissima canzone.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Hey!

0: sono partiti poi una serie di concerti che ho vissuto live, che sono stati delle cose meravigliose, ma quello che più mi aveva colpito, quello degli Earth, Wind & Fire, sempre a Milano, grande roba. Questa era Lady con i Commodores, You Bring Me Up, canzone che dà spazio poi a questa che è già in sottofondo, bel ritmo con i BDU Express, si chiama Air Some Fun. Ed è bellissima da ascoltare questa canzone. Naturalmente in questo programma che vi fa rivivere la musica degli anni 70-80.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

80. Abbassiamo gli slider giusti, però altrimenti la voce viene coperta da la musica meravigliosa dei BT Express, formazione americana che ebbe un sacco di successi negli anni 70-80. Ma noi probabilmente ci ricordiamo quella che è stato uno dei grandi successi degli anni 80, che era Does It Il Feel Good To You. Naturalmente c'era anche questa parte finale. Come parte finale sta per esserci nel nostro appuntamento che si chiama, non ve lo dico più, perché sono scoccia questa cosa qua, di sentire troppe volte il nome, insomma, diventa un po' pesante in alcuni casi, però è Golden Classic, ma non ve lo dico più, dai, allora, qualche minuto con la grande

0: effettivamente un pochettino più fancheggiante rispetto a quella che era I Love to Love, la canzone che in discoteca si ballava, si straballava, si faceva sballare tutti quanti, lei non aggiungo nient'altro. Sempre comunque la stessa cantante, lei, Tina Charles. Anche parte della nostra trasmissione che è arrivata alla conclusione. Io vi saluto, grazie di essere rimasti insieme anche oggi con questa bella movimentata situazione di un'ora dedicata alla musica degli anni 70 e 80. Ci lasciamo su uno dei pezzi più importanti di quegli anni con... senti qua che meraviglia, qua si va sul soul, quello mica male. Ci sentiamo ad un prossimo appuntamento del Golden Classic? Va bene, mi aspetto. Ciao ciao, buon ascolto.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: Nuovi attacchi statunitensi in Iran, raid in onore dei soldati caduti. Fakir morto ammanettato, manifestazione questa sera a Bologna. Musk difende Ruggero da condannare i giudici. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump scrive: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio in partenza per le Filippine ha ribadito che gli Stati Uniti fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più. E oggi manifestazione alle 19 a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. Era una persona gentile, educata e rispettosa, un lavoratore che si preoccupava della sua azienda e dei suoi dipendenti. Viveva regolarmente in Italia fin da bambino, ma temeva di essere espulso. È l'ultimo dei miei assistiti, per cui avrei immaginato una fine del genere, ha detto l'avvocata Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno. Ancora cronaca, interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Ruggero, il gioielliere di 72 anni nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio. Il miliardario americano patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno all'uomo, ora in carcere, attaccando la magistratura italiana, rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il gioielliere. Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna. Le parole di Musk. E maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 denunciati, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco, 87 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Helen Shadeadu è nata a Ibadan, in Nigeria, il 16 gennaio 1959. Nei primi anni Ottanta, insieme a Stuart Matthewman, Henry Hale, Paul Dinman e Paul Cook, formano i Shade. Dopo aver firmato un contratto con la Epic Records nel 1984, la band dà alle stampe Diamond Life, album che raggiunge la vetta in molte classifiche mondiali e diventa uno dei maggiori successi degli anni Ottanta, con oltre 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Se pensiamo a un cervello di scimmia semifreddo, la mente corre subito al dessert della mitica cena di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, scena che ha causato parecchie controversie in India, dove il film fu temporaneamente bandito per come dipingeva in maniera offensiva e stereotipata molti elementi della cultura indiana, tra cui il cibo, ben diverso da quello mostrato nel film. Tuttavia, il cervello semifreddo di scimmia altro non era che crema pasticcera con sciroppo di lamponi. E sono diversi i ristoranti a tema sul cinema che oggi ve lo propongono proprio così.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: 58 minuti.
1: Nuovi attacchi statunitensi in Iran, raid in onore dei soldati caduti. Fakir morto ammanettato, manifestazione questa sera a Bologna. Maxi operazione contro le baby gang in Italia, 539 arresti. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in questo lunedì 20 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in primo piano. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump scrive: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio in partenza per le Filippine ha ribadito che gli Stati Uniti fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più. E oggi manifestazione alle 19 a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. Era una persona gentile, educata e rispettosa, un lavoratore che si preoccupava della sua azienda e dei suoi dipendenti. Viveva regolarmente in Italia fin da bambino, ma temeva di essere espulso. È l'ultimo dei miei assistiti, per cui avrei immaginato una fine del genere, ha detto l'avvocata Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno. Ancora cronaca, interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio. Il miliardario americano patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno all'uomo, ora in carcere attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il gioielliere, Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna. Le parole di Musk. E maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 denunciati, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco, 87 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico intenso nell'area milanese sulla 4, code a tratti tra Cormano e Viale Certosa in direzione di Torino. Trafficate anche le tangenziali, maggiori difficoltà sulla nord, dove per incidente ci sono code tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione della Milano Meda. E per lavori questa notte tra le 22 e le 5 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con lo stesso orario, quindi 22:05, l'autostrada sarà chiusa anche verso Milano tra Lago di Como e Como Centro. Lavori di notte anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. E sempre tra le 21 e le 5 chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende in direzione della 26 dei Trafori. Altri lavori sulla 4 Milano Venezia, lo svincolo di Trezzo, svincolo che tra le 21 e le 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni ed in uscita ma per le sole provenienze da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: O al centro esatto della musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
0: Eccomi qua amici di Radio Punto, bentornati al centro della musica. Anche quest'oggi, lunedì 20 di luglio 2026, ci hanno detto che il tempo andava, diciamo, a essere un po' più fresco, ma sembra proprio di no. Fa ancora molto caldo. Va bene, d'accordo, ma molti di voi sono in vacanza, molti di voi ci stanno ascoltando da località turistiche e questo fa sì che stiate sicuramente meglio di chi è in città e di chi ancora sta lavorando. Vabbè, che al lavoro c'è l'aria condizionata, in macchina c'è l'aria condizionata, oramai si vive con l'aria condizionata, si vive tanto anche con la buona musica e dobbiamo cominciare con la musica italiana, agitando Coca-Cola. Tommaso Paradiso, il brano appunto Agitare Coca-Cola.

agitava in Coca-Cola. In estate la Coca-Cola è bella ghiacciata e non agitata, diciamo che è bella frizzante, perché se la agitiamo poi diciamo che va via tutto, tutta la frizzantezza della Coca-Cola, che d'estate la beviamo tanto, anche d'inverno purtroppo. Bene amici, quest'oggi 20 di luglio 2026 è il compleanno di Federico Moccia, che è un regista, e Rose Villain, che tutti conosciamo, una cantante, e di Carlo Santana. Il 20 luglio 1973 i Led Zeppelin stabiliscono il record mondiale di presenze per un singolo concerto al Tampa Stadium in Florida, suonando di fronte a 56.800 fan. Però il 20 di luglio 1983, 10 anni dopo, David Bowie porta il suo mastodontico Sirius Mulai Tour sul palco dello Stadion of Biberberg di Offenbach, nei pressi di Francoforte. Fu una delle tappe europee storiche di quel tour, trainato dall'incredibile successo commerciale dell'album Last Dance.

0: per Radio Punto Classic, il primo appuntamento per quanto riguarda la mia ora, avevamo gli America, un brano storico. Il brano portava il titolo di T-Man, che abbiamo ascoltato qui su Radio Punto in FM 88.15, 89.10, 88.8. Lo potevamo ascoltare e possiamo ascoltare tutti i brani che vogliamo in suono digitale, in DAB Plus, su tutta quanta la Lombardia, su parte del Piemonte e anche su parte dell'Emilia Romagna. Dopodiché potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Potete vederci perché siamo anche visivi, basta avere una Smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto e vedere i colori di Radio Punto. Potete vederci comunque anche sul canale 833 del vostro televisore, potete vederci sul computer radiopunto.it. Voglio lasciarvi il nostro WhatsApp, che è il 379 100 26 45, e adesso arriva musica italiana per quanto riguarda il nostro Cesare Cremonini, che ci dà il buon viaggio per tutti quelli che in questo momento magari stanno viaggiando.
1: Buon

0: Qui al centro della musica insieme a Falco il brano porta il titolo di Der Kommissar, ascoltato quest'oggi con Angelo Moscara naturalmente su Radio Punto. Vi ho dato anche il numero di WhatsApp, lo ripeto, 379 100 26 45, per poter interagire con noi, anche se mi sembrava strano, sono 26 milioni gli italiani che, a dispetto del dilagare di WhatsApp e delle altre app di messaggistica istantanea, utilizzano ancora i cari e vecchi SMS, e i motivi sono tantissimi, però la maggior parte dei motivi, anzi il maggior motivo di questa scelta, è la cautela a usare SMS, e che con l'SMS non si corre il rischio di essere inseriti forzatamente nelle tanto temute chat di gruppo o di ricevere messaggi audio interminabili. Oramai si fa il vocale e delle volte sono lunghissimi, più simili a un sequestro di persone che ha una breve comunicazione. È vero, il WhatsApp ormai è molto vocale, delle volte si va avanti tantissimo e bisogna ascoltarlo. Io delle volte, quando sono molto molto lunghi, lo velocizzo e mi sbrigo un po' prima. D'altronde viviamo ormai di WhatsApp e di telefonino, e non si può fare a meno, come non si può fare a meno di ascoltare, specialmente in questi giorni, il traffico. Mi raccomando, prudenza sulle strade.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico intenso nell'area milanese sulla 4, code a tratti tra Cormano e Viale Certosa in direzione di Torino. Trafficate anche le tangenziali, maggiori difficoltà sulla nord, dove per incidente ci sono code tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione della Milano Meda. E per lavori questa notte tra le 22 e le 5 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con lo stesso orario, quindi 22:05, l'autostrada sarà chiusa anche verso Milano tra Lago di Como e Como Centro. Lavori di notte anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. E sempre tra le 21 e le 5 chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende in direzione della 26 dei Trafori. Altri lavori sulla 4 Milano Venezia, lo svincolo di Trezzo, svincolo che tra le 21 e le 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni ed in uscita ma per le sole provenienze da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Uno degli ultimi lavori di Harry Styles, il brano porta il titolo di American Girls, qui al Centro della Musica con Angelo Moscava in questo 20 di luglio 2026. Allora amici, è arrivato anche un WhatsApp da parte di Gianluca, che ci fa un WhatsApp da Oristano, dalla Sardegna. Ha detto che è lì in vacanza comunque, perché lui è lombardo e ci sta ascoltando tramite il nostro sito. Bene, lui dice: io faccio difficoltà addirittura a usare Messenger, perciò figurarsi, l'SMS non sapevo neanche di averlo, io conosco solo WhatsApp, infatti ti sto facendo un WhatsApp. Ciao Angelo, ciao Radio Punto, ciao a te Gianluca e buone vacanze, visto che tu sei in vacanza. Visto che sei in vacanza, ti faccio ascoltare un brano degli anni 70, perché è arrivato il momento di Radio Punto.

0: per Radio Punto Classic avevamo Stevie Miller Band e il brano era The Joker.
1: Radio Punto Classic.
2: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, è come l'altra volta.

Abbiamo cercato ed ottenuto in questo 20 luglio un brano fresco. Più fresco di così non si può. Cool and the Gang con The Fresh. Allora amici, in questo 20 luglio i mondiali sono finiti, i mondiali sono terminati, c'è una squadra campione del mondo, però il palcoscenico mondiali 2026 ha incoronato un nuovo re indiscusso dell'immaginario collettivo sudamericano. Nonostante la nazionale del Perù non sia riuscita a strappare il pass per la fase finale della competizione, il paese è stato letteralmente travolto dalle straordinarie prestazioni sportive del norvegese Erling Haaland. È addirittura diventato il volto simbolo di una clamorosa ondata di omaggi anagrafici. I dati ufficiali dell'anagrafe peruviani evidenziano una vera e propria invasione di piccoli omonimi della stella norvegese. Molti perciò peruviani avranno il nome di Haaland.

0: una bella iniziativa di Radio Punto è senz'altro questa cosa di ascoltare il disco estate. Per oggi, per questo mio programma di oggi, abbiamo ascoltato un Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, ed è il disco estate di questo 20 luglio 2026 per quanto riguarda La mia ora. E con questo brano che io vi saluto, vi do appuntamento domani naturalmente sempre su Radio Punto. Io sono Angelo Moscava e vi raccomando di stare al centro della musica. Ciao ciao!
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 7 e 58 minuti.
1: Nuovi attacchi statunitensi in Iran, raid in onore dei soldati caduti. Fakir morto ammanettato, manifestazione questa sera a Bologna. Musk difende Ruggero da condannare i giudici. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump scrive: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio in partenza per le Filippine ha ribadito che gli Stati Uniti fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più. E oggi manifestazione alle 19 a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. Era una persona gentile, educata e rispettosa, un lavoratore che si preoccupava della sua azienda e dei suoi dipendenti. Viveva regolarmente in Italia fin da bambino, ma temeva di essere espulso. È l'ultimo dei miei assistiti, per cui avrei immaginato una fine del genere, ha detto l'avvocata Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno. Ancora cronaca: interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Ruggero, il gioielliere di 72 anni nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio. Il miliardario americano, patron di Tesla, ha espresso su X il suo sostegno all'uomo ora in carcere, attaccando la magistratura italiana, rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il gioielliere. Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna. Le parole di Musk. Le maxi operazioni della polizia contro le baby gang in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 denunciati, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco, 87 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria del territorio. Più intenso nell'area milanese, sulla 4, code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Stessa situazione in direzione di Venezia, tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Trafficate anche le tangenziali e la Milano Med e la Milano Lecco in uscita dalla città. E per lavori questa notte tra le 22 e le 5, chiusa la 9 Milano Chiasso, tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con lo stesso orario, quindi 22.5, l'autostrada sarà chiusa anche verso Milano tra Lago di Como e Como Centro. Lavori di notte anche sulla 8 Milano Varese, tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. E sempre tra le 21 e le 5, chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende in direzione della 26 dei Trafori. Altri lavori sulla 4 Milano Venezia, lo svincolo di Trezzo. Svincolo che tra le 21 e le 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni ed in uscita ma per le sole provenienze da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: semplicemente ovunque.
1: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: 58 minuti.
1: Nuovi attacchi statunitensi in Iran, raid in onore dei soldati caduti. Fakir morto ammanettato, manifestazione questa sera a Bologna. Maxi operazione contro le baby gang in Italia, 539 arresti. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura a Medio Oriente. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump scrive: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio in partenza per le Filippine ha ribadito che gli Stati Uniti fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più. E oggi manifestazione alle 19 a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. Era una persona gentile, educata e rispettosa, un lavoratore che si preoccupava della sua azienda e dei suoi dipendenti. Viveva regolarmente in Italia fin da bambino, ma temeva di essere espulso. È l'ultimo dei miei assistiti, per cui avrei immaginato una fine del genere, ha detto l'avvocata Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno. Ancora cronaca, interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio. Il miliardario americano, patron di Tesla, ha espresso su X il suo sostegno all'uomo ora in carcere attaccando la magistratura italiana, rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il gioielliere. Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna. Le parole di Musk. E maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 denunciati, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco, 87 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Resta intenso il traffico nell'area milanese sulla 4, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Stessa situazione in direzione di Venezia tra Cormano e Milano Est. Code a tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Milano Nord e Origio Ovest in direzione di Varese. Trafficate le tangenziali e la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città. E per lavori questa notte tra le 22 e le 5 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con lo stesso orario, quindi 22.5, l'autostrada sarà chiusa anche verso Milano tra Lago di Como e Como Centro. Lavori di notte anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. E sempre tra le 21 e le 5, chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende in direzione della 26 dei Trafori. Altri lavori sulla 4 Milano Venezia, lo svincolo di Trezzo, svincolo che tra le 21 e le 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni ed in uscita ma per le sole provenienze da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tutte le cose che ora si credono antichissime furono nuove un tempo. Publio Cornelio Tacito.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: così. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, rimangono giornate molto calde sull'Italia, avremo a che fare con un'ondata intensa di calore sabato, ancora sulle isole maggiori avremo il picco del caldo, in Sicilia si potranno toccare i 43 gradi, 41 in Sardegna, 40 invece al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata, calo termico ma contenuto al centro con picchi non oltre i 37 gradi, quindi ancora molto caldo, mentre salgono temporaneamente le massime nel nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio, internet, televisione, radio, punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffey, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: 58 minuti.
1: Nuovi attacchi statunitensi in Iran, raid in onore dei soldati caduti. Fakir morto ammanettato, manifestazione questa sera a Bologna. Musk difende Ruggero da condannare i giudici. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump scrive: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio in partenza per le Filippine ha ribadito che gli Stati Uniti fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più. E oggi manifestazione alle 19 a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. Era una persona gentile, educata e rispettosa, un lavoratore che si preoccupava della sua azienda e dei suoi dipendenti. Viveva regolarmente in Italia fin da bambino, ma temeva di essere espulso. È l'ultimo dei miei assistiti, per cui avrei immaginato una fine del genere, ha detto l'avvocata Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno. Ancora cronaca: interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Ruggero, il gioielliere di 72 anni nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio. Il miliardario americano, patron di Tesla, ha espresso su X il suo sostegno all'uomo, ora in carcere attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il gioielliere, Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna. Le parole di Musk. Le maxi operazioni della polizia contro le baby gang in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 denunciati, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco, 87 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, rimangono giornate molto calde sull'Italia, avremo a che fare con un'ondata intensa di calore sabato, ancora sulle isole maggiori avremo il picco del caldo, in Sicilia si potranno toccare i 43 gradi, 41 in Sardegna, 40 invece al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata, calo termico ma contenuto al centro con picchi non oltre i 37 gradi, quindi ancora molto caldo, mentre salgono temporaneamente le massime nel nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Lombardia. Qualche problema alle porte di Milano, sulla Milano Meda, dove per un incidente ci sono code tra Cormano e la tangenziale nord in direzione Meda. E per lavori questa notte tra le 22 e le 5 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con lo stesso orario, quindi 22:05, l'autostrada sarà chiusa anche verso Milano tra Lago di Como e Como Centro. Lavori di notte anche sulla 8 Milano Varese tra tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano, e sempre tra le 21 e le 5 chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende in direzione della 26 dei Trafori. Altri lavori sulla 4 Milano-Venezia, lo svincolo di Trezzo, svincolo che tra le 21 e le 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni ed in uscita ma per le sole provenienze da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
6: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare. Ernest Hemingway.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Cobain, frontende Nirvana, poteva apparire in uno dei grandi cult anni 90, ma questo non avvenne. Il regista Quentin Tarantino infatti gli propose di interpretare la parte dello spacciatore Lance in Pulp Fiction nel 1994, ruolo poi affidato al simil biondo occhi azzurri Eric Stoltz. Tuttavia, nonostante l'assenza sullo schermo dell'icona grunge, Kurt non mancò di ricordare Tarantino nei ringraziamenti dell'album in

0: semente ovunque.
1: Chiunque al mondo, anche se non ha visto il film Quando la moglie è in vacanza del 55, di sicuro si ricorda dell'iconica scena della gonna di Marilyn Monroe che si alza con lo spostamento dell'aria. Ma durante le riprese si accalcò una folla clamorosa intorno al set che causò non pochi problemi, visto che il rumore delle grida del pubblico sovrastava quelle degli attori. E così alla fine la scena che vediamo nel film è stata rigirata tutta in studio, ricreando nei minimi dettagli la strada dove si trovavano Marilyn e Tom Howell.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: 56 minuti.
1: Nuovi attacchi statunitensi in Iran, raid in onore dei soldati caduti. Fakir morto ammanettato, manifestazione questa sera a Bologna. Maxi operazione contro le baby gang in Italia, 539 arresti. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump scrive: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito 2 petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio in partenza per le Filippine ribadisce dito che gli Stati Uniti fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più. E oggi manifestazione alle 19 a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. Era una persona gentile, educata e rispettosa, un lavoratore che si preoccupava della sua azienda e dei suoi dipendenti. Viveva regolarmente in Italia fin da bambino, ma temeva di essere espulso. È l'ultimo dei miei assistiti, per cui avrei immaginato una fine del genere, ha detto l'avvocata Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno. Ancora cronaca, interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio. Il miliardario americano, patron di Tesla, ha espresso su X il suo sostegno all'uomo ora in carcere, attaccando la magistratura italiana, rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il gioielliere. Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna. Le parole di Musk. E maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 denunciati, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco, 87 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città mai antica quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Maya ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche, tuttora celate dalle foreste.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Il vero nome di Billy Idol è William Michael Albert Broad. Il suo nome d'arte, Billy Idol, deriva da un commento di un insegnante che, in un compito, scrisse William is Idol. William è un fannullone. Il cantante ha poi preso ispirazione da questa frase per il suo nome d'arte, sostituendo Idol con Eudol.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Nella primavera del 1983 l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: due minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

what would it be like if you were

domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.